0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Mama!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Giacomo Rondinella. Torna.

Сначала не я ж пацан. Дорна, скака со шпета.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gloriana. Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
3: Just on a bang.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga con mano.

0: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.
1: Si non fa, si non fa, si non fa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Maria Paris. Passione.

si taggia va sa, mi sa tanta cagà, tu mi arricero come ma già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima m'fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più.

0: Sì.
1: Ma che fai con sto sì?
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Roberto Murolo, A Rose.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: facimmo un'arta da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Ovviamente sciascia te ma stai attento.

0: si tu ma circa scusi sti incidente. Io ta perdone dica, non fa niente.
1: Io si dove gaddo un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno.

Ferrata, cavata, senza nave viata. Tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda. Ma che può, ma che pretende, capace non può. Indagati

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e paravisa, io te la suona. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertir, si di Napoli, e te la suona.

e a sera paravissa se cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa, a Rabì.

0: spettacolo.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Anna Marinella. Pascala da partì.

un'ena con me genugliata, o canterino mosaccia, e nietta lotta quando t'è sputata, a chi lontana te succhire e piange, ti stai lontano tu dal luoghi tuoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno di

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Osordata innamorata.

0: conduce sotto ad azzo, fino a poco ma ad arrivare.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 4. In punto. Canzoni Napoletane. Melodie senza tempo.
2: Letizia Calandra. Cicerenel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America, pochi io conosci più, povero cuore. Pochi è un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi c'è, signorina.

Ossiu, chi sta a pusillaga? Ossiu, chi sta a pusillaga? O curati era zitta di parola. Ti ricordo che le strade, come c'è tra quando coppia innamorata, fino a

0: zafanotto, Napoli, a tutto lo splendore, a tutto lo splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, a tutto fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voglio ogni signori.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a pannetto consuma. Dalle cinque

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, basti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

Sette volte, sette gane, carcerate nella stanza. Ma a me, giù sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: questo con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

Nino Taranto, a rumba di Scugnizze.

0: Che sti a rompere scugni.
1: Assennato.
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina, figliorella.
0: Trova da mandizzo.
2: Oh, signora attaccata.
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battinocchio.
0: Trova gusto.

Bella bambro carmere poppa, non poppa se fatica,

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffet. Tu ci vuole che friago, non me le deve scarla tu, a rumbene che lo va fai.
1: Un matando a vira inizia, dalla scina schizza schizza, fino a panna lo scavo.
0: Che si a rumbere scugnizza.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
3: Milva, Mar Verde.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Angela Luce, tu sei tutto per me.
2: La vita senza amore, no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo. M'sono ubriacato solo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris. Napoli che se ne va.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Cara, orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mia, te ne ronghi 75.
0: Allora non me la parla.
1: Che poi, così sono fatto io, roba mia, tonga chi non lo può. E mo prima se mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le fiffa sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. La fatta impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Chi lo non ci credo, non

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Achille Togliani. O mare e mergellina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Tiempo bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Furio, rendine, Vurria.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: bacchetta.
1: Signor, spilatavel con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
2: Come?
1: Un cane va spurcato fuori porta.
2: Signora mia,
1: e a me che me ne importa?

Roberto Murolo, Uvash.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando si marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: me impaglia seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata al mare.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Coppia Voccia e Natiel C. A Zitan Cutignoso.

Bu biraz saçmalık.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Enrico Di Mazzei.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris. Nini Tirabusciò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miranda Martino e Spingole francese.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale, dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene in ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Serena Rossi, occhia carragionata.

0: Voglio.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto. In locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e alla centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massime intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker. Con la frase apri Canzoni napoletane.
5: Sergio Bruni. Portati il stucor.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Costa. Oili oila.
1: Carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega, carme quando vega

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stati Uniti-Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, lo confermano tutte le parti in causa. Laura Supino.
3: L'intesa per porre fine alle guerre in Medio Oriente stavolta pare davvero raggiunta, la annuncia Trump, la confermano Teheran e i mediatori del Pakistan. Si tratta di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri su nucleare, beni iraniani congelati, stretto di Hormuz, guerra in Libano. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra.
2: Da stasera il vertice G7 ai bianchi, ovviamente si occuperà di Medio Oriente ma anche di Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi e di vittime. A Ginevra, manifestazione contro i grandi e per la Palestina, tafferugli tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno usato anche lacrimogeni. Non è stato ancora trovato nel canale Malgheri il corpo dell'insegnante 53enne di San Stino di Rivenza, in provincia di Venezia, uccisa da nipote di 17 anni. Il giovane, reo confesso, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, a Barcellona, Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Kimi Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giacomo Rondinella,

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

Via da Portaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Via da Portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo arrestato.

estate le città capatica, va. Io te sposoia, ho vicinato a folla di parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivaia.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
2: Rosalia Maggio, Bambinella.
3: So Bambinella.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata, rindo all'acqua e margellino.

favola, un malo gran signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povera donna. Ma chi è? Curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signorini!

sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano, o Marga spattiva chiano chiano, mentre descoglio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora fuoco incrociato in Ucraina, 9 morti tra Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Proseguono nel canale Malgher le ricerche di Chiara Guerra, la 53enne uccisa da nipote 17enne reo confesso a San Stino di Rivenza, provincia di Venezia, ma zona del Veneto orientale. Sommozzatori, droni e cani monocolari per cercare di trovare il corpo e il coltello usato per il delitto. Non si esclude l'ipotesi di una rapina durante un appuntamento per la morte a Milano dell'interprete 60enne Roberto Pietro Guerrino, il cui corpo è stato trovato nel salotto con ferite alla testa. La notizia ha suscitato scalpore perché la vittima aveva lavorato in numerose conferenze di politici e capi di Stato. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria il primo weekend della Nations League maschile. A Ottawa, in Canada, gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, entrando il terzo successo in 4 gare. Prossima tappa del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Catina Ranieri, a Francese.
2: Les voy a presentar la típica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi, y sono una chiappa in pesa.

0: chiama Francosa, chiama Paio. Passammo, ci redimmo, se lo potimmo fa. Noi mangia canuscino, chiama Francosa. Noi mangia canuscino, chiama Francosa. Voilà!
1: Giorgio Scutler, ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. O sola mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, l'impiegato.
2: Sono un uomo veramente sfortunato,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. A Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano, i cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Nunzina femmina.

la voglia indovinato tutto pensiero, che stanno in capace. Viene un parente gran signore, che nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti, noi giungere, non fa ridere, che

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Isa Landi.
2: Nini Tirabuchon.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gastone Limarilli, O paese ro sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Ula de Palma, Guaglione.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Giacca, Nottate e sentimento.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Compagnia d'opera italiana. Com facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio soprano a dolce vede solamente la luna. Io chiudo a stregne, chiudo fai vicina, io chiudo vas e chiudo fai

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 11. In punto.
1: Concetta Barra. Canzone della Zingara.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, ed

abbraccià, vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

il conto e pagalo. 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, madonna.

dialogo, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio, che m'aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni. Mariannì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli. A Canzoni Napoli.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: Guatemala, chi ha capito tu?
2: Don't you know you have to pay a 7 cent fare?
1: Tu hai capito che mi sono fatto vedere, vai sa, vedi che sta così.
3: Che tu ci sei, che
1: sta? Che stai, che stai, che stai, che
3: stai, che stai, che
1: stai,
3: che stai, che stai, che stai, che stai,
1: che stai, che stai, che stai, che
3: stai, che stai, che stai, che
1: stai, che
3: stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai,

più mettono tasse e chiusa parla da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di trova una ciocca, a posto della sana vita. E perché se fa non fa tarda, preparami che sette sorta. Non fa niente che con mia starta, mi è da mone che manda sta. Che te caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge. Si passava facimma peggia, e dieci torte ci fanno

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Anam e cor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
3: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
2: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde. Appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nuccia Bongiovanni, chi la caspusa ti?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Rosa Poncel, Carmè Carmè.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce. Fresca, fresca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto. In locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e alla centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massime intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Federico Aschieri torna a Sorrento.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

Diga Marisham, mova com da Marisham. Nisso não mas tu paese, da Carmela se salvada. Ogni dunia fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marisham.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Pla parlant. Pura bui vai ta cura. Buona notte marescià. Pura bui vai ta cura. Buona notte marescià. Buona notte marescià. Buona notte marescià.
1: Mirna Doris. Canzoncella pe forastiera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
3: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
2: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Roberto De Simone. Tarantella. Oi mamma camoena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo, accarezzame.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
3: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
2: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Sempre informati con canzoni napoletane.
4: Nuova compagnia canto popolare.
5: Arumb
4: de Scugniz.
6: Bestia Arumb de Scugniz.
7: Casa palla tutta
6: nuova dama.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris, o confessore.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Nunzia Marra, Sernatella.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

aereo poche luci, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche luci,

costantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chiappi in danno vicolo, mi stamazza l'un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmine, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie coppi secolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andare fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Applauso della comunità internazionale per la notizia che venerdì a Ginevra ci sarà l'attesa firma sull'accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha, negoziati sul dossier nucleare nei 60 giorni successivi alla firma. I raid russi della notte sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti. Colpita la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev. La struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito ingenti danni. Norvegia ha condannato per stupro a 4 anni di carcere il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Il processo, accompagnato dallo scandalo per la condotta del 29enne, è in contemporanea all'aggravarsi delle condizioni di salute della principessa. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare degli altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nuova compagnia Canto Popolare. Cici Renella.

a cavallo, il giornale non deve nugarla, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci lleva posa sotto la sala, chi sta nugarla del giornale? E se ci lleva posa sotto la sala, chi sta nugarla del giornale?

serim madu ina jijira nala dele magali ni pajani love serim madu la vembara di magna vernale chi se gallone di jijira nala la vembara di magna vernale chi se gallina di jijira nala jijira nala voi si cori bella jijira nala voi si cori bella La mustava la notte in distella che sta lo culo del cicerone. E la mustava la notte in distella che sta lo culo.

0: bella, ti per un pezzo che non c'era nulla. Ci c'era nulla, ma si può di bella. Ci c'era nulla, ma si può di bella.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Zitto i cor.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei azzumpare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa pizzichilla.
3: Se fosse un uganario, un ugardilla.

Come on, everybody, come on.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Corngrat.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Marianita Carfora nascette mesomare.

cassaccia l'hanno giuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian Le Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del sessantenne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane, ma già innamorate te.
4: Fausto Cigliano.
5: Paese mio.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, dovrei fare certe cose delicate.

felice, dovrebbe essere felice, te amo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare, e disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Tito Schipa. Dicite in cielo voi.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Enrico Caruso, mamma mia, che ho vo sapé.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

mia, l'occhio tuo è bella, ma dicene sì. No, questa luna, nessuna bucina, stavo

0: chiamo Margari. Fammi punta i doppi. Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Atenga sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non so portare.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian-le-Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum di intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del 60enne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Nino Taranto, col tira a ballacca.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Apalumel.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Tito Schipa.
2: Anna me cora.

magos e cajava. Mas anarà segnato, io senza che non posso più campare. Hasta Luciana, che passa e spassa, sciallenza, battanessa, ma la

0: pop ha de tenir-se.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Roberto Murolo torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: de voiture.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso. Tu canunchiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian-le-Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
4: Rosetta Pampanini. Coran Grande.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Raffaella De Simone. Apri

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Bruno Venturini, quan tramonto sul...

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano, canta con me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

Finlandia, la piccola modella, non sempre grilla ma vestendola così, e proprio di da casa, non c'è più da scusa, e trovami le scusa, di scendere stai.

smanieva signori spien un sacche lì. Tu fa bella figura, da ti piace compare. Tu ma porto capire quanta cazzutella. E invece carmanella, ti fai chiamare a me, me la sei. Però, però, quando ti piace pizza e allucca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Alberto Berri. Preti tu.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

solo vasi e fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E la legge non c'è.

capricciano per amore, per uva si può cardare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Mamma te tu, pata te frate te tu, mamma te sora te tu, pata te frate te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te pata te frate te frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te pata te frate te jata venna, jata venna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera, riapertura contestuale dello stretto di Hormuz, 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo su uranio e sanzioni. I leader del G7 riuniti da oggi a Evian plaudono all'intesa, mentre Trump, arrivato nel pomeriggio nella località termale francese, sfoggia ottimismo. Soddisfazione per l'accordo anche dalla premier italiana Meloni, che a Evian conta su un incontro con Trump per riavvicinarsi a Washington. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
3: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Sergio Bruni, Cannatella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario Abate. Dici d'ingello vuoi.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, A tazze e caffè.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola nelle prossime ore insisterà in Sardegna, si farà vedere qualche velatura anche nelle restanti regioni meridionali, ma senza grandi conseguenze. Per il resto, condizioni meteorologiche estive sull'Italia, solo la fascia alpina e prealpina centro-orientale vede la possibilità di qualche breve acquazzone. Prossime giornate senza grandi perturbazioni. Per domani vi segnalo ancora qualche velatura al sud e qualche temporale pomeridiano a ridosso delle zone montuose, sia Alpi che Appennino. Ma attenzione alle temperature, discorso più importante, per il momento valori non lontani dalla norma, anche se nelle zone interne già si suda. Ma da mercoledì alta pressione nordafricana, temperature in ulteriore rialzo, weekend bollente. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Franco Corelli, Coran Grad.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Tito Schipa. Me sono ubriacata sola.

Armando Gil. O 4 maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 21. In punto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Nino D'Angelo. Notto.

0: agacha fort, agacha fort, agacha fort, manara.
1: Baga truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fuori per non sparire. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Abate. Viena Manzuona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. A Luciana.

fermà, si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potenessa, ma una semana mi ha

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione era vita mia.
2: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Consiglia Licciardi. L'Americani Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore. Silvana Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Mario Abbate, Acamsel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva e leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato din ta chiesa do Gesù. Dacă tu mi-ai abbandonato non c'è trasa proprio più. Ma tu no, si sempre stessa, tu si sempre che...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, la pansè.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Oliver Fonsi, resta con me.

fortuna. Ma fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che la mamma

capo cu capo in testa, quando ne ha fatto una frisca non ne tante.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini, Catena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Nino Taranto, Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

che le scuse fece parlare, tiene sempre robastità. Che le belle perciò ti piace, non t'importa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Totò, a Cammasella.
2: Hello boy. Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Leva di la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Ti voglio ammirare
2: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
3: e levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
3: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
3: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
3: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
3: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
3: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: No.
3: Se non li vuoi levare,
2: la camicia no.
3: E levati la camicia.
2: La camicia
3: ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
3: Ti voglio ammirare dalla testa di
2: te. Mi vuole ammirare.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 16 giugno. È mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino Di Capri, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Pria Rosa, frasca nova.
1: Si m'ha appiccicata, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E così sto, mi piace parlare chiaro. Io sì non sporco.

e fatto chiacchierone, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo, vanno le stelle da scarda. Tu sperisse sta malissimo con me, me una potrua, che t'arraggia e

sei chiuso. E mo cagniamo a frasche. Sì, io vengo pronto una murata fresca. Vengo a parlare con mamma o io ne pasca. E cadu volta e spazi te capisco, voglio filo la ritta, casino tua busta. Neve sapere, tua chi buon guida. I tuo figlio l'angolo, voglio stelle la scarta. Tu sparisce e t'ammalisce, me ne una potrua.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mario Maglione. Napoli è una canzone.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 giugno. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria del Monte, non mi posso ribassare.

Natalia un paradiso e taglia maglia sullo felice la voglio cantare. Qua faccia il nuvolo con barca all'estero, con

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ina Lamara, a ritirata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
2: Teddy Reno, Sarra chissà.
3: Prima

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai

vuoi sposare, e tu che sparso e ciuzzo non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che dovrete, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: nome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io fo casato a aprile, co bella novità, nelle nozze pesce a aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto puntata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché. Poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Santa Lucia.